Nahana feila. O streama di movie le di show tsa ho tso di rata. Ntwana di kena di online class. O sebeletse hae. Empontso sa ipotse hore na ibe o setse data e kae. Jwale Econet, yo tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng. Baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo. Ka ditjeo tse tlase. Ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di packaging tse mmalwa. Ho tloha ka 69 maloti feila. Ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala. No installation delays, no long term commitments. Ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale. Ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited

Nahana feela o streama di movie le di show tsa ho tso di rata ntwana di kena di online class o sebelletsa hai imponzo sa ipotsa hore na ibe o setse data e kae jwale econet yo tlisetsa bothebelele unlimited wifi tharollo e bobebe ya lapeng baithuti batho ba sebelletsang hai le boragwebo ka ditjao tse tlase ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation mme o ka kgetha di packaging tse mmalwa